Northside, FM 99.3. Good evening and welcome to the weekly one-hour Italian music show, Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti ad un'ora di musica italiana per voi ogni domenica sera dalle 7 sulle frequenze di Northside Radio. Stasera un flashback del 1990 con Ivan Cattaneo e tutte canzoni cover, versioni italiane di successi internazionali, così come facciamo ogni seconda domenica del mese. Questa sera ascolteremo canzoni dai film Sound of Music e Grease e successi di Lionel Richie con Diana Ross, The Beatles, Donovan, Crowded House, Bob Dylan, Barry Maguire, Simon & Garfunkel, Drifters, Tina Turner e Neil Diamond. Barry Ryan canterà in italiano. Iniziamo con una canzone di Don McLean. Buon ascolto. Come una

Tiziana Rivale con Davide Pinelli, Io ci sarò, versione italiana di Endless Love di Lionel Richie e Diana Ross, successo del 1981, questa versione del 1996. Abbiamo iniziato con Little Tony, Antonio Ciacci, il suo vero nome, come un anno fa, la versione italiana di Vincent di Don McLean del 1973.

Musica giovane, la vostra jukebox italiana con tutte canzoni cover questa sera. Altre due canzoni, la prima è di Caterina Caselli, Cielo Giallo, in inglese Mellow Yellow, successo di Donovan del 1967. Ed adesso Fausto Leali con Lei Ti Ama, She Loves You, dei Beatles del 1964.

L'eschimese cantata dai Dick Dick, successo di Bob Dylan e Manfred Mann del 1968, Mighty Queen. Abbiamo ascoltato anche Italia 42 dal 1998, Il tempo con te, successo di Crowded House del 1991, Wither with you.

0: Musica giovane con canzoni cover questa seconda domenica del mese. Abbiamo appena ascoltato Dino, vero nome Eugenio Zambelli, la tua immagine, riprendendo Sounds of Silence di Simon & Garfunkel del 1966. Con noi c'erano anche i Mattia Bazar con Roberta Faccani alla voce. Io ho in mente te, You Were on My Mind, successo di Barry Maguire del 1966, portata al successo in italiano dell'Equipe 84, sempre nel 1966.
1: Ogni notte che ritorno a te, io vedo che non sono più negli occhi tuoi.

Una canzone di Rodgers and Hammerstein dal film Sound of Music, Sabato Notte, cantata da Arianna Bergamaschi, in inglese My Favorite Things, brano tratto dal CD A Modo Mio di Arianna del 2007. Con noi c'era anche Barry Ryan cantando in italiano Eloise, il suo grande successo del 1969.

0: Musica giovane!
1: Novembre 1990. Lo scatenato Ivan Cattaneo arriva in Australia per una tournée. Ai microfoni di Musica Giovane, Ivan ritraccia il suo inizio di carriera musicale.
2: Ho incominciato molto presto, ho fatto lo Zecchino d'Oro, ho fatto tutti questi concorsi, eccetera, e poi ho incominciato a cantare da solo nei complessi, nei gruppi blues, queste cose. E poi ho incominciato a scrivere canzoni come cantautore, e da lì ho incominciato a fare i primi dischi. Poi ho voluto rispolverare un attimo tutte le vecchie canzoni degli anni 60 ed è stato un grande successo. E da lì è nata poi tutta l'idea
3: del revival,
2: sì, che sta funzionando tuttora in Italia, stanno nascendo tutti questi gruppi, 17 li chiamano, no? Cioè, 70, sì, 60. Sì.
3: Infatti ho notato anche che tanti cantanti e complessi italiani stanno rifacendo le loro vecchie canzoni in versione moderna, diciamo così.
2: Sì, sono nati molti gruppi, molte trasmissioni televisive proprio sul revival. Per esempio c'era una trasmissione che si chiamava Bandiera Gialla, proprio nata sul revival, così. Poi un'altra trasmissione che si chiamava Bibopalula, anche, che
3: sì,
2: parla anche
3: Red Ronnie.
2: Sì, con Red Ronnie, esatto.
3: C'è anche Una Rotonda sul Mare.
2: Una Rotonda sul Mare, sempre con Red Ronnie, che ha avuto un grossissimo successo, tutto fatto con canzoni anni 60. Adesso stanno facendo una nuova cosa che si chiama C'era una volta Sanremo, Mai Buongiorno, presenta tutte queste cose. Red Ronnie adesso, proprio in questi giorni, mentre stavo venendo via dall'Italia, sta registrando uno special tutto sui Beatles, e dove ogni cantante italiano canta una canzone dei Beatles. E quindi c'è sempre in Italia proprio questa nostalgia,
3: ecco,
2: degli anni 60, che ho un po' ho lanciato io per primo nell'81, insomma.
3: Beh, sono tutte
2: È stata un po' colpa mia.

0: Musica giovane con Ivan Cattaneo, Sognando la California, in inglese California Dreaming dei Mamas and Papas del 1966, è portato al successo in italiano dai Dick Dick nel 1966. Questa canzone è tratta dal CD di Ivan Cattaneo, Bandiera Gialla del 1983. Abbiamo ascoltato anche Ti Prego Resta di Code, riprendendo Under the Boardwalk dei Drifters del 1964.
1: Questa macchina può diventare sistematica, ultramatica, idromatica.

Iva Zanicchi con un successo di Tina Turner del 1966, Le Montagne, River Deep, Mountain High. Abbiamo ascoltato anche Giampiero Ingrassia dal film Grease del 1978, Grease Lightning. E concludiamo con Johnny Dorelli insieme a Catherine Spack, Song Sung Blue, successore di Neil Diamond del 1972. Song

0: Musica giovane.
1: Thank you for tuning in. That's it for Musica Giovane this evening. I'll be back next Sunday from 7 p.m. with another hour of Italian music here on FM 99.3. You can re-listen to this and all the episodes of the show via our website, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Dal nostro sito web potete riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche seguire quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Il nostro indirizzo email info@musicagiovane.com.au e pagina Facebook Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto. A risentirci dalle 7, domenica prossima. Buona settimana. Ciao.
2: Northside Radio.